con sé. Donia carina, un pommel in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un pommel in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto vario e in punto sultura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto.

confetti alla ragazza, qui lo ricamo sul tamburo. Così scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché mancala quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina, la tavola con il patron da fuori. Signorina, la tavola con il patron da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove si affra. Signorina, la tavola con il patron da fuori. Signorina, la tavola con il patron da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove si affra. E il tavolo nel mondo, vada pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, e non sono le sbarche? Fate quello che sta morta! Cosa da quella porta? Ne viene alta dopo, e non si innocentina, e non si innocentina, scusa da me disperato, tu l'hai disperato, non fa male a serrati, non fa male a serrati, non fa male a serrati, mio padre! Signorina, la tavola con il balcone da fuori. Signorina, la tavola con il balcone da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove si affra. Signorina, la tavola con il balcone da fuori. Signorina, la tavola con il balcone da fuori. La cortina c'è Vittorio, sono dove si affra. E non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Io voglio star dovrà, io voglio star dovrà.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Figa! E son qua! Psst. Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la.